0: pensando per principio come invece vale a io quella vista nuova. Veder voleva come si condenne di mago e cerchi e come disse indurre. Ma non era andarci le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un folgore in che sua voglia tenne. All'alta fantasia chi manco posso, ma già voleva il mio disiro in velle, sì come ruota, igualmente mossa, l'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Sigues en compañía de Radio Chapingo. Tuvimos a Luis Eduardo Aute con De Tripas Corazón, Enamorarse o Morir. Vamos a esta canción titulada Escápate.